0: Dale, dale, dale. Dale volumen y ponte modo Mix.
1: Mix Radio. Mix. Mix.